0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come sapete io sono in un letto d'ospedale perché l'altro giorno ho avuto questa operazione, però naturalmente sono sempre con delle persone vicine molto simpatiche e soprattutto molto dolci con noi, e in questo caso non è l'arancia ma si chiama Rosaria, perché facciamo pubblicità. Buongiorno signora Rosaria.
4: Buongiorno a voi e buongiorno a te.
3: Lei come mai ha queste attitudini? Cioè, da bambina sognava già di essere essere una dottoressa, un'infermiera o no, quello che è in questo momento?
4: Assolutamente, non erano questi i miei progetti di vita, se così posso dire. Quando ero ragazza volevo fare l'hostess, questo era il mio sogno della vita, però comunque sempre un lavoro,
3: sempre un volo era.
4: Però sempre un lavoro a contatto con le persone. Questo è stato il mio sogno, questo posso dire, il contatto con le persone sin da bambina. Poi questo lavoro lo faccio da 30 anni, non so neanche io come mai ho intrapreso questa strada, è stato un caso, però da quando l'ho intrapresa non l'ho lasciata più, sono 30 anni,
3: quindi
4: è stato il lavoro della maturità, se così si può dire, ma il lavoro della maturità.
3: Un episodio che le è successo in questi 30 anni molto bello, che ancora si ricorda, con qualche paziente?
4: Sì, pensa che 20 anni fa ho conosciuto in reparto una mamma che era venuta per un intervento ortopedico che poi non è stato effettuato più perché era tutt'altro. Aveva avuto una diagnosi errata e quindi la consapevolezza che non era un problema ginocchio ma tutt'altro. Pensa che con il tempo poi questa signora è andata a vita migliore, ma tutto il percorso l'abbiamo vissuto un po' tutte, perché è stata dura, però è quello che mi ricordo di più, da un giorno di gioia che lei veniva a fare l'intervento perché era una cosa banale a una diagnosi
3: diversa.
4: E quindi lei me la ricorderò sempre, giovane, 30 anni con due figli, e me la ricordo ancora. Questo è stato uno degli episodi.

0: come di cuore, diciamo che l'abbiamo seguita di cuore, perché era proprio una bella persona, una bella persona.
1: E invece tra i suoi hobby quali ci sono?
0: I miei hobby, uno dei miei hobby è il canto. Il canto, sì, mi piace tanto cantare, canto sia sotto la doccia e canto qualche sagra, ora sagre, feste, tra amici, ma quando ero ragazza cantavo anche in un locale ed è un sogno che ho avuto sempre e chissà se un domani tornerò questo. Ora è un hobby solo, ma prima era, non dico lavoro, ma era qualcosa che mi impegnava tanto, ora non più.
1: Beh, però comunque è sempre qualcosa che può succedere una volta che andrà in pensione.
0: Certamente, certamente, certamente che potrò inseguire quest'altro sogno.
1: Diciamo che questo può essere uno dei sogni nel cassetto che c'è.
0: Uno già l'esaudito del sogno del cassetto, perché io sono una matura, diciamo che da ragazza non ho avuto possibilità di studi, perché ho intrapreso subito il mondo del lavoro. E invece però è stato questo sogno nel cassetto che avevo lì abbandonato. E ogni anno, perché non mi diplomo, perché non mi diplomo, perché non mi diplomo. 4 anni fa ho detto no, questo è l'anno esatto. Sono andata a scuola con i giovani e mi sono diplomata. Ho fatto il sociosanitario perché era molto inerente alla mia professione.
1: Certo.
0: Perché prima non bisognava avere il diploma, si lavorava nell'ospedale anche solo con
1: direttamente.
0: Esatto, direttamente col secondo anno delle superiori.
1: Ecco, e allora mi viene la domanda spontanea: come sono questi giovani che in quell'anno l'hanno aiutata, anzi, ha vissuto quell'esperienza di scuola?
0: Allora, io ho lasciato gli studi 30 anni fa e con i giovani di 30 anni fa e ho ripreso ora con i giovani attuali che non avevo a che fare se no con le figlie, con l'amica della figlia, ma è un mondo opposto alla mia gioventù.

0: fossero già, ce l'hanno con la vita, però sono arrivati, non fanno nulla per cambiare e sono problematici. Io li ho visti così, non fanno nulla, fanno gruppo ma solo per fare tra virgolette le marachelle, non fanno gruppo per aiutare chi è chi ha bisogno, diciamo così, non fanno gruppo per fanno solo i bulli,
1: fanno parole e... fanno,
0: ma niente, cioè, fatti, perlomeno quelli che ho visto io. Sicuramente come ai miei tempi ci sono, ma ben vengano, tanti ragazzi che aiutano, ma la maggior parte io non li ho visti, non li ho visti.
1: Un'altra domanda, invece la sua posizione con le persone disabili, lei ha avuto contatti sicuramente?
0: Sono, e non solo se per il mio lavoro, ma in casa ho un disabile.
1: Okay.
0: Un disabile è il mio papà. Il mio papà è disabile, e disabile ipovedente.
1: Ah, come lei?
0: Sì, e è anche emiplegico, in carrozzina, una varie problematiche, ma dovute dal, se così, durante un ricovero dal Covid. Lui era stato ricoverato per un banale intervento e ha beccato il Covid nel 2020, invece di durare 3 giorni di ricovero è durato 6 mesi e mezzo.
1: E quindi poi
0: e quindi me l'ho venuto in casa. Venuto in casa, quindi ho vissuto 3 anni con un disabile, è ancora in vita, ora in struttura, ma tutti i giorni sono a contatto col disabile, perché lui è disabile fisicamente ma non mentalmente, perché tutti pensano che il disabile sia, scusi la parola, un po' sciocco, un po' che non ragiona, un po' si pensa disabile, sciocco. Però no, mio padre di testa c'è tutto, fa niente, che vive poco, fa niente, ma lui con la bocca
1: ricorda tutto. Bene, signora Rosaria, è stato un piacere averla qui oggi e alle prossime volte ci sentiremo.
0: Grazie a voi, grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno.
2: Buongiorno
1: a tutti.
2: Stamattina ce l'ho fatta uscire.
1: Dimmi un'altra nazione dove sei stato, va.
2: Tanzania, Perù.
1: Perù. Facciamoci proprio il Perù. Quel famoso Perù. Vengo dal Perù, fammi quello che vuoi tu, diciamo, quando eravamo ragazzini noi.
2: Perù è una striscia di terra verticale in Sud America, ricoperta per un terzo di foresta amazzonica. Ci siamo stati qualche anno fa insieme ad un'associazione che si chiama Giro Bussola, che organizza.
1: Sì, conosciamo. Tra l'altro ogni tanto con noi fa delle trasmissioni.
2: Siamo Casarin, insieme agli amici Paolo e Marco.
1: Paolo Casarino, senz'altro.
2: E ad altre persone che hanno condiviso con noi. Il viaggio era suddiviso in tre tematiche fondamentali. Avevamo la città e la sua architettura, che nel qual caso abbiamo visto Lima, è la cosa che mi personalmente interessa meno. Poi abbiamo visto Cuzco, che è una città quasi sulle Ande, molto in alto, dove ho provato a masticare la coca e l'ebbrezza dell'altitudine.
1: Soprattutto la coca, beh.
2: Là è una cosa normale, lo fanno tutti, è molto diversa dalla cocaina, immagino, che si trova qui in commercio, è molto più light, è una coca light.
1: Tipo una Coca-Cola light, una coca light.
2: È la coca light, comunque l'effetto lo dà, è una specie di anestesia nella bocca e si prova un'euforia, diciamo come se tu avessi bevuto 5 caffè in una volta sola, ecco.
1: Quindi diciamo da molto sprint praticamente, più che
2: da un po' di sprint, un po' di strizzone allo stomaco, ti sveglia, se poi esageri ti fa venire un po' di tremore, ecco. ti dà quell'energia giusta per poter sopravvivere a 4 km di altezza.
1: Sì, perché sono 4.000 metri, è abbastanza alta.
2: Sì, io ho toccato il picco 4.200, non ero mai stato così in alto.
1: Ecco, raccontaci allora l'approccio.
2: Quindi, e la terza parte del viaggio era quella che a me interessava di più e quella che mi è rimasta ovviamente più impressa.
1: Sì.
2: Durante la quale siamo stati qualche giorno ospiti in un villaggio indios vicino ad un fiume che attraversa la loro parte di foresta amazzonica che si chiama Rio Madre de Dios, e abbiamo potuto osservare e in parte condividere la vita di uomini che sicuramente è cambiata, però non moltissimo da centinaia di forse migliaia di anni, insomma, si sono occidentalizzati, però continuano a vivere con 2 ore di corrente elettrica al giorno fornite da un generatore. Sostanzialmente cacciano e coltivano tutto quello che mangiano. Hanno un villaggio composto da capanne, al centro del quale hanno un'aia con le galline, i tacchini e altre specie animali. Costruiscono frecce, intrecciano cestini, cuciono i loro abiti. Purtroppo sono quasi tutti adulti, perché i ragazzi poi vengono mandati a scuola e quelli che possono non tornano più al villaggio, quindi anche queste, le loro tradizioni, i loro canti, la capacità di fare il fuoco, il calumè della pace, insomma tutte queste cose qua a cui ci hanno abituato un po' i vecchi film western, vanno persi. Insomma, ci sono anche delle associazioni culturali che hanno lo scopo di mantenere viva la memoria e le tradizioni di questi gruppi di indios. E io ho avuto l'onore appunto di sedermi attorno ad un fuoco acceso proprio sotto i miei occhi, sfregando i bastoncini. Ho visto come abbiamo fatto un percorso di caccia con loro, mi hanno regalato delle frecce, mi hanno insegnato a fare le collane con le perline, che poi spesso sono frutti di alberi che loro tirano giù, preparano, seccano, eccetera. È un'esperienza intensa, ricca di colori, sapori, odori, suoni, i temporali sulla giungla di notte con tuoni e lampi, scrosci d'acqua in un verde fitto. È un'emozione abbastanza molto molto forte, insomma, molto diversa dalle comodità cittadine a cui siamo abituati, quindi è stata un'esperienza bellissima.
1: Ma tu non hai avuto paura in tutte queste cose? Sei abbastanza coraggioso comunque.
2: No, insomma, paura no, non c'era niente di cui avere paura. Mi godevo la diversità della...
1: Insomma, hai vissuto intensamente questo viaggio nel Perù. E allora il tempo non c'è più. Ciao, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia.
2: Insomma, sei... Appena svegliato.
1: Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, infatti non fumo. ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage. Sai, dammi una sigaretta, dammi da accendere, poi io ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
2: No, io ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato, perché poi veniva il fiatone, quindi...
1: E allora, Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti ciecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè come qualcuno disse... Sono felice di non vedere.
2: del club.
1: No, ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere. Insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcelo ugualmente, sì. Vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
2: Io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
2: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, il corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
2: Diciamo che questo è il secondo anno che riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università e istituzioni.
1: Ecco.
2: E quest'anno si è portato avanti un discorso di 3 applicazioni. L'anno scorso era una sola,
1: si chiama Cromnia.
2: Per quanto riguarda i colori, e questa è stata una pipista per le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, che in genere sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Cromnia non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene, probabilmente.
2: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso, tu se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo, cioè fa dei piccolissimi errori, però è utile diciamo per abbinare i colori, questi sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso, e adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi 5 giorni fa. Era il pomeriggio, era intorno alle 15:30 quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
2: Nella sezione di Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale.

0: cosa, vero?
1: No, Cool Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e ti dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con cioè un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi vicino a questo codice, lui ti dice che cos'è. Che cosa contiene, è un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche roba da mangiare.
0: Esisteva qualcosa, mi pare, la cosiddetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
1: Era un costo un po' elevato, mentre questo
0: ce la caviamo con un 2,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato. Sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che io mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Cool Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
1: scrivere. Si archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli.
0: Ecco, quindi
1: però un'altra.
0: Sì.
1: Dimmi.
0: No, quindi praticamente questa ha una telecamera, cioè in quel momento l'applicazione diventa una telecamera con la quale fotografi la cosa e poi gli dici questo è un pacchetto di sigarette, cioè vuol dire che da quel momento, quando ritorna vicino a quel posto, dice questo è un pacchetto di sigarette, sbaglio o è così?
1: No, lui noi stampiamo un foglio con tutti i codici.
0: Sì.
1: Poi ogni codice va in un prodotto, va vicino a una camicia, come detto un pantalone o qualsiasi cosa. Quando apriamo l'applicazione, la foto individua il codice e legge l'etichetta che tu prima hai associato a tutto.
0: Okay, ma noi stampiamo i codici, cosa vuol dire? Scusa, perché allora.
1: L'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette. Che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto. Ok, per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici.
0: Sì.
1: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti, poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o diciamo la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, lui automaticamente dice guarda che tu, questo è il libro che all'interno c'ha, ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima, quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta. È un'etichetta vocale in realtà,
0: sì,
1: che tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
0: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché
1: sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono,
0: sì,
1: in cartolibri, però tu basta stampare una 4, te li fai tagliare, eviti anche la spesa delle etichette che costano qualcosa in più.
0: Ecco, capito, quindi uno stampa queste etichette che sono, quindi c'è questo codice su questa etichetta, su ogni parte del codice, e poi a quel punto tu su quell'etichetta, sì, poi registri quello che ti pare.
1: Sì, sì, ti archivi tutto quello che c'è in casa, fai un grosso archivio e tu con l'iPhone ti puoi girare tranquillamente casa e ti puoi ritrovare tutto quello che hai archiviato prima.
0: Anche dopo mesi praticamente.
1: Sì, sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare l'etichetta e la puoi riutilizzare su un altro prodotto, però comunque prima la devi modificare, se no poi ti dice sempre la stessa cosa.
0: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni.
1: Una delle tre.
0: Abbiamo detto che si chiama Cool Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29 euro scaricarla.
1: Mi sembra di sì, però è in promozione, i primi giorni sicuramente ha presenziato alla presentazione, ha avuto il codice omaggio per levarla.
0: Va bene, io sono mancato, dovevo venire a Napoli, vabbè, forse è meglio che l'ho comprato.
1: Ti ingiriamo qualche...
0: no, no.

0: ce l'ho già, non è un problema assolutamente. 2,29 euro sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora invece la seconda applicazione
1: Dusk, si chiama Dusk, cioè sono giochi al momento ci
0: sta
1: sono
0: scritto Dusk
1: giochi.
0: Però sta scritto Dusk, sì. Questa qui è gratis.
1: Sì, è gratis e ci sono diversi giochi. Quello che a me piace di più è il ping pong.
0: Non mi dire, il gioco del ping pong ti piace?
1: Sì, riesci a giocare tranquillamente perché noi siamo abituati a giocare al showdown, quindi
0: infatti
1: ci troviamo in tema.
0: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte,
1: della bandiera,
0: e
1: bolle,
0: e poi il gioco del tap-tap.
1: Sì, sono diversi giochi, dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due, puoi fare delle classifiche, quindi c'è integrazione, i bambini si possono giostrare benissimo i movimenti.
0: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
1: Sì, devi stare nella stessa stanza
0: e
1: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
0: per la maggiore,
1: che di solito raramente ci gioco col telefonino, però.
0: E invece il nostro Giuseppe Fornaro, alla sua veneranda età, anche lui gioca. Senti,
1: di 40 anni, sono fregato 8 anni.
0: E l'altra applicazione invece si chiama
1: Audiograph. È un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, di alcuni suggerimenti, quindi si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti, è fatto molto bene ed è accessibile.
0: Certo, soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
1: un po' ostica, però questo qua c'hai dei pulsanti ben allineati e funziona benissimo,
0: cioè pulsanti da ciechi col VoiceOver praticamente, la maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro, com'è che è non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi?
1: Io all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alta agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
0: siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato a 10 anni totalmente e adesso sono 0,0, un cecante assoluto.
1: Sì, io avevo pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai mi sono abituato,
0: certo.
1: Quindi andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita senza grossi problemi.
0: Certo,
1: facciamo le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
0: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo. Giuseppe, vuoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché tra...
1: Io voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @ucechi.it per darci consigli o chiedere delle informazioni, siamo a disposizione.
0: Allora, ripetiamolo ancora una volta, come la casella, l'indirizzo?
1: Ausili e tecnologie
0: @ucechi.it.
1: Sì,
0: bene, sarò il primo a farlo. Visto che
1: ti
0: sono...
1: aspettiamo allora.
0: Ausilio di tecnologia chiocciolucechi.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata, è stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi Audiograph.
1: Alla prossima, e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
0: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.
1: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo. Buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Troppo buono. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manselli. Chi è Leonardo Manselli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io. Sì. Io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani.
1: Ecco.
2: Quindi, come ho fatto con te, noi abbiamo studiato dei spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando i ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce, li proviamo ad aiutare, a stimolare, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi residui per svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, ad incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise spaziali.
1: Ecco, quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Ci affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno,
1: certo,
2: per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così ci troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me non è tanti anni.
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di istruttori di orientamento e mobilità specifici dopo la guerra del Vietnam, quando c'erano i reduci che tornavano dalla guerra del Vietnam negli Stati Uniti e magari sulle mine erano stati colpiti in viso, e allora lì si è iniziato a lavorare sulla riabilitazione specifica di queste reduci e si è provato a trovare dei protocolli, no, di riabilitazione. Prima di tutto non è che prima i ciechi non si muovessero da soli,
1: no, quello senz'altro,
2: c'erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti con da quel periodo lì,
1: mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
2: è arrivata sì agli inizi
1: dopo gli anni 80
2: anni. Sì, esatto, sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare dei corsi, il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, l'IRIFOR, che è l'ente nazionale per la ricerca e formazione dell'Unione Italiana Ciechi, e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete poi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una buona giornata, ciao.
2: Ok, ciao, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Revodì e di Disabili International Radio, il nostro Cicantibus oggi si trova qui con un ragazzo che si chiama Sergio.
2: Ciao.
1: Ciao Sergio, come va?
2: Bene, bene, molto bene.
1: Ecco, tu sei un po' vicino a noi perché insomma ieri e oggi sei vicino agli ammalati praticamente.
2: Esatto.
1: Ecco, stai facendo di bello cosa?
2: Sì, sto facendo alternanza scuola-lavoro, il cosiddetto stage.
1: Ecco, la scuola che scuola è?
2: È Lorenzo Lotto.
1: Quindi è una scuola?
2: È un professionale sociosanitario.
1: Insomma, farei pitture, fare altre cose, insomma.
2: Sì, è nell'ambito comunque, esatto, psicologia, igiene, queste materie qua principali.
1: Quindi sei stato sempre appassionato, da piccolo diceva che farei da grande, ti farò...
2: No, allora io ho comunque obiettivi un po' più diversi, ecco.
1: Sì.
2: Però comunque come inizio anche stare comunque a contatto con la gente mi è sempre piaciuto. Ma anche da piccolo, infatti quando ho detto ai miei professori comunque che avrei fatto questa scuola in futuro, erano comunque d'accordo, no? E mi piace molto, ecco. Però punto più in altri ambiti, ecco.
1: Ecco, quindi questa la fai, diciamo, forse per tirare quattro paghe per il lesso, come diceva Manzoni,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Hai in mente anche qualche altra cosa?
2: Sì, esatto, ho in mente comunque di entrare, spero, nel mondo dello spettacolo, comunque doppiaggi, cose del genere.
1: Ah, beh.
2: Anche attore, così, anche infatti in questo tirocinio ho continuato a fare, ho fatto da tutor
1: sì.
2: Come per insegnare la clownterapia. Che visto che ho fatto questo corso già l'anno scorso, abbiamo fatto pure uno spettacolo in questa RSA e quindi quest'anno ho fatto da tutor a questo clown che insegna la clownterapia e abbiamo insegnato ad altri ragazzi le basi, diciamo.
1: Che è molto bello per un ospedale perché insomma si tiene un po' allegra,
2: esatto,
1: la,
2: esatto,
1: gente. E invece, a parte questi, i tuoi hobby quali sono?
2: Allora, io ascolto molta musica rock, ma di qualsiasi genere, ma soprattutto rock, Pink Floyd, la gente qua, ecco. E poi gioco a calcio.
1: Sì.
2: E scrivo anche qualsiasi cosa, basta per la testa e basta.
1: Quindi non è nel mondo musicale, però ci sei come ascolto, non è che...
2: Sì, purtroppo sì, perché vorrei anche suonare, ma non ho ancora iniziato, ecco.
1: Ah, però c'è sempre tempo.
2: Sì, sì, certo, certo, assolutamente.
1: Allora magari chissà che un giorno non ti possa avere tra le mie trasmissioni.
2: Ma chi lo sa?
1: Non si sa mai. E già pensato di fare qualcosa di nuovo? C'hai un...
2: Ma sì... Allora vabbè, sicuramente la patente, in prossimità della maggiore età, esatto. Però comunque, vabbè, sempre di continuare col lavoro in pizzeria e vabbè, di divertirmi anche, giustamente.
1: Certo. E invece per te la disabilità cos'è? E sei degli amici disabili, allora, sei frequenti dei disabili?
2: Diciamo che, allora, per me la disabilità è comunque, sì, ovviamente una mancanza anche. Però comunque sia ho conosciuto molte persone disabili e ho visto che da quella mancanza sono riusciti comunque a trovare un punto di forza la maggior parte delle persone. Infatti conosco questo mio collega che è il fratello del mio capo in pizzeria, che lui è rimasto paralizzato dal bacino in giù e per un incidente in moto. Però sono rimasto molto stupito perché lui, nonostante ciò, comunque è la persona più carica, più adrenalinica che conosca. Infatti mi ha molto stupito il modo in cui lui si è rialzato, ecco.
1: Cosa dici ai compagni della tua età che in genere in questi giorni sono, anzi in questi ultimi mesi, fanno parte di quelle gang che fanno molti danni in giro?
2: Ma allora, credo che comunque facciano delle azioni sbagliate, però ci sarà anche una motivazione sotto, secondo me. Comunque non è che lo fanno per caso, secondo me, perché comunque sia ci sarà un motivo sotto, secondo me, non è tutto per il caso, ecco. Quindi non dico che li giustifico, però non dico neanche di accusarli così senza, cioè a
1: spada tratta.
2: Esatto.
1: Bene, allora cercheremo di indagare in questa cosa. Io ti ringrazio Sergio, ti auguro una buona estate.
2: Grazie.
1: E chissà che non ci si ritrovi ancora.

Amici della Station, buongiorno, grazie a Giuseppe per la linea. Mamma mia, ragazzi, si sta bene solo a quest'ora e si va a fare colazione. Ragazzi, si sta bene solo alle 5 del mattino. Disabili International, Giuseppe, grazie per la linea. Anche perché, ragazzi, di giorno non si respira, cioè chiusi dentro casa come delle talpe, ma se può sta cosa. Il gallo di Simone formato estivo, buongiorno, benvenuti. Allora, quanti di voi fanno attività fisica come il sottoscritto di mattina presto? Non dico a quest'ora, perché prima vengo in diretta con voi il martedì e il giovedì e poi si va. Buongiorno, parleremo dello smart working, ragazzi, ma parleremo anche di tante altre cose. Mettetevi comodi, è il gallo di Simone Station Edition, Summer Edition, Summer, sai. Un saluto a tutta la syndication, si va.

Lo smart working manco se lo posso sentir parlare perché sono una cassiera, non posso essere smartata, però preferisco andare a lavorare. Ciao Simone, mi chiamo Vincenzo, io lo smart working non l'ho mai chiesto al mio datore di lavoro perché mi piace lavorare in ufficio invece che da casa. C'è Filiberto, assolutamente smart working tutta la vita perché sono un papà single. C'è chi lo smart working lo fa assolutamente in media 2 volte a settimana perché se non avete disabilità sì, se invece come il sottoscritto siete persone fragili e invalide ve lo danno anche magari 5 su 5. Lo smart working che abbiamo conosciuto con il governo Conte non se l'è inventato l'Italia, cioè voglio dire, lo chiamiamo smart working ma proprio dal periodo del 2021, dopo appunto aver vissuto e vivere il Covid-19 veramente proprio con quel governo lì, molti lo amano, altri lo odiano. Ecco, lo smart working che però la maggior parte è stato anzitutto studiato, lo smart working per 500 persone, è molto evidente ha un aspetto spesso sottovalutato dello smart working, il rischio maggiore dell'isolamento sociale. Secondo i ricercatori, lavorare da remoto per lunghi periodi può ridurre le interazioni sociali quotidiane, aumentando i sentimenti di solitudine e stress e in alcuni casi un peggioramento del benessere mentale. Allora, lo smart working ti permette, se sei una mamma, ciao sono Maddalena, mi permette anche di andare ad accompagnare i miei figli. Lo smart working non c'era prima, ma c'era la possibilità, oltre il telelavoro, di lavorare in questa maniera qua, però lo avevano scoperto 3.000 persone. Sì, è vero. E per chiederlo, ragazzi, io ci avevo pensato, perché comunque tra il lavoro vai avanti e indietro, i treni che vengono sorpassi, vari ed eventuali soppressi, ma non soltanto, con i vari ritardi una persona invalida, insomma, non è proprio il massimo. Però effettivamente 5 giorni su 5 o 6 su 6 è abbastanza. In questo periodo di vacanze, lo smart working che ti fa ti permette di tornare magari in vacanza nel tuo paese e dire va bene, ok, io continuo a lavorare perché il mio lavoro me lo permette, però a quel punto tiro avanti il lavoro, faccio il lavoro e vado al mare come Margherita. Ciao Simone, ma smart tutta la vita mi permette tranquillamente di essere qua al mio paese. Un saluto dalla Campania, ecco, ciao a te che magari ci stai ascoltando con i piedi a mollo, sai che c'hai tanta invidia per tutti coloro che magari dicono no, vabbè, però io non posso fare smart, e invece per tutti coloro che lo possono vivere è sicuramente una pacchiata. Ecco, c'è chi invece appunto dicevamo non lo ha mai, non gli è stato mai proposto semplicemente perché il lavoro non te lo consente, il camionista, il ferrotranviere, il barista, le persone che si occupano di ristorazione col beata cippa lippa che lo fai. Però allo stesso tempo la ricerca scientifica non è univoca, ovviamente altri studi hanno ricevuto e hanno ricavato che il lavoro da remoto può avere effetti positivi sulla salute mentale, soprattutto quando è organizzato in modalità ibrida, cioè alcuni giorni a casa e altri ovviamente in presenza, grazie ad una maggiore autonomia, alla riduzione dello stress e dello spostamento di cui vi parlavo poco fa. Quindi i vantaggi sono meno tempo perso negli spostamenti, maggiore flessibilità e ovviamente l'aumento dell'autonomia, il rischio di isolamento, difficoltà e separare lavoro e vita privata, maggiore stress da iperconnessione. Per molte persone qual è la soluzione? Il modello ibrido, cioè sembra offrire appunto la miglior soluzione, quello che ti permette di andare a lavorare da casa ma alcuni giorni al lavoro, perché come il prime time o il full time, piuttosto che i vari momenti di smart working, anche per chi lavora. Tra l'altro c'è Simona che scrive: Simone, io ho un contratto part time e va veramente bene, soltanto che poi alla fine non ti fanno scegliere lo smart come lo vorresti tu. Eccoci qua.

Lo smart working in questo appuntamento di cui abbiamo parlato, effettivamente quello ibrido è quello assolutamente più amato e anche se volete il più apprezzato. 5 su 5, 6 su 6 è tanta roba, forse anche troppo stare a casa, lavorare esclusivamente da casa. Ripeto, in questo periodo estivo ce può sta, cioè nel senso che comunque sia io mi organizzo col mio datore di lavoro, non ti prendo le ferie, magari vado a coprire le ferie degli altri in presenza, però nel frattempo mi faccio una settimana o due totalmente smart, poi recupero. Perché c'è Pamela che scrive: guardate che ci sono degli orari, cioè ci sono delle ore da coprire in smart working e comunque in presenza, basta organizzarsi. Ecco, è un po' questo il senso. Dobbiamo fare gli auguri al telefono azzurro. Eh sì, amici radioascoltatori, 39 anni fa, nato nel 1987. Veramente strettamente legato alla vita degli adolescenti, no, voglio dire, il cambiamento anche stesso sì, vabbè, smart working. Vabbè, dai, ragazzi, da Milano, su, non è inutile che mi fate le battute fuori cuffia. Quindi anche dei bambini, degli adolescenti, delle violenze. 1936, tra l'altro, ecco, le prime chiamate in quell'anno. Il numero è 19696, riguardante principalmente le forme tradizionali e visibili sofferenze, come ad esempio la violenza fisica, gli abusi tra le mura domestiche. Sicuramente però c'è un'indagine da fare. È lo stesso telefono azzurro del 1987? No. Oggi la sofferenza dei ragazzi si è spostata su territori radicalmente diversi, perché spesso sono invisibili i rischi dagli adulti. L'evoluzione del disagio giovanile rivelata negli altri oltre 135.000 casi gestiti si muovono principalmente su tre fronti: la sofferenza digitale, cioè praticamente lo sappiamo, no? Il barricarsi del periodo si è spostato online, il bullismo e il cyberbullismo, l'adolescenza sull'estrasensoriale tramite immagini private e ad esempio anche l'esposizione e contenuti violenti piuttosto che inadeguati hanno sostenuto e sostituito ampiamente le vecchie minacce. Ecco, non che quelle vecchie non ci siano più, però insomma quelle nuove, ecco. L'emergenza anche della salute mentale, perché negli ultimi anni, secondo il telefono azzurro, si è registrata un impatto veramente importante, un rischio dell'adulto legato all'ansia profonda, attacchi di panico, l'isolamento sociale, di cui abbiamo parlato anche poco fa per lo smart working, ma anche il silenzio della chat. Cioè, perché alcuni, anche in modo in cui i minori chiedono aiuto, quindi è cambiato, perché i ragazzi chiamano semplicemente così, però non è facile parlare vis-à-vis. L'abbiamo detto un sacco di volte che ormai telefonare, ma spesso anche per noi adulti, ma che vabbè, ma tanto ti mando un messaggio vocale su Facebook piuttosto che su WhatsApp Messenger, perché c'è anche l'ansia sociale per noi adulti, cioè del tipo rispondere immediatamente all'interlocutore non è facile. E allora anche l'adulto non ha più si lascia trascinare dall'ansia sociale della risposta immediata e ci si affida molto alle chat.

Stiamo facendo gli auguri al telefono azzurro 39 anni fa, quindi pensate quanti anni ha questo servizio, e stiamo scoprendo che il servizio è cambiato, perché anche il modo di chiedere aiuto dei bambini, degli adolescenti è cambiato, è quello che stiamo vivendo. I ragazzi non preferiscono più chiamare come quelli di prima, anche perché insomma nella metà degli anni 80, 90 e quello del primi 2000, insomma, non c'erano le chat e dovevi tra virgolette per forza adattarti. I messaggi e i canali digitali della linea d'ascolto, cioè la scrittura, offre loro sicuramente il filtro di cui hanno bisogno, ecco. Come dicevamo, anche però per gli adulti è un ritmo più gestibile, è una maggiore sensibilità di sicurezza per aprirsi e raccontare i propri segreti senza la paura di essere sentiti di chi si sta dall'altra parte del video. Il disagio quindi non è sicuramente affatto diminuito, ma è diventato più fluido, psicologico. Secondo appunto lo studio, è strettamente connesso alle dimensioni virtuali, e questo secondo questo scenario impone una sfida enorme, cioè non basta più solo proteggere fisicamente i minori, ma è necessario intercettare temporaneamente e tempestivamente i segnali di malessere che viaggiano sui loro smartphone e nella loro solitudine. E quindi diciamo che anzitutto noi non abbiamo capito, ma non ce ne rendiamo neanche conto, non lo dice soltanto questo studio, ma lo smartphone ormai oltre il 90% dell'essere umano non lo vedi come un telefono, perché tu comunque non stai usando un mezzo per telefonare. Nel frattempo ci fai di tutto, ora c'è anche l'intelligenza artificiale a bordo sui sistemi operativi, cioè con lo smartphone ci fai la qualunque, è la tua scatola nera, se proprio vuoi ci navighi, ti organizzi dei viaggi, ci fai social, sicuramente sì, ci lavori, abbiamo parlato poco fa dello smart working, cioè praticamente noi non ci rendiamo neanche più conto che lo smartphone di base nasceva come telefono, e poi ci puoi anche telefonare, cioè vi svelo questo segreto, possiamo anche telefonarci con lo smartphone, soltanto che non ce ne rendiamo più conto, perché è semplicemente evoluto in maniera talmente esponenziale che ormai questo è il nuovo risultato.

Eccoci qui amici, buongiorno, buongiorno dal vostro Cecantibus. Adesso sarò io a pilotare fino alle 7 questa trasmissione. Manca ancora un po', circa un'ora e 15, un'ora e 20, e partiamo con un brano. Anzi, oggi avremo tutti 883. Si parte con Come mai, ma chi sarai? Na na na na na na, Come mai 883.

sono tanti gli interrogativi di come mai, però dopo il come mai gli 883 hanno detto anche dimmi perché, e allora siamo qui. 320 1978 490, non è mai troppo presto, dimmi perché, sempre in 883. E beh, finisce bene così.

E stiamo così giocando stamattina con i successi degli 883, uno più bello degli altri, almeno così con alcuni ragazzi. E adesso ascoltiamo Finalmente Tu. 883, Finalmente Te. Ah no, Finalmente Tu.

finalmente tu, portato poi anche da Fiorello, na, na, na, eccetera, eccetera, eccetera. E però loro hanno giocato anche con una parola molto usata, quando uno dice ti ringrazio, fai questo, sì, grazie mille. Allora, grazie mille ancora una volta, gli 883.

sempre 8883. Insomma, e la mattina, ragazzi, 320 1978 490 per quanto riguarda oggi, che è un giovedì, e stiamo parlando

Era così, hanno ucciso l'uomo ragno, quello famoso della pistolettata, così non si tira. L'uomo ragno, lasciamo l'uomo ragno, sempre 883 qui a Disabili International Radio in questa mattinata. E allora adesso io ci sarò, no, io ci sono veramente, no, è il brano degli 883, io ci sarò, sì, io ci sarò, 883.

Io ci sarò, sì, io ci sarò. Però scusate, ma basta con queste, diciamo sempre, sempre tutti questi colpi al mattino, ma almeno datemi un bacio, un bacio. No, non datemi uno schiaffo, no, lo schiaffo no, un bacio. Oh, lo diamo, a chi diamo il bacio? Lo diamo alla regina, se tu sei la regina delle celebrità, sempre qui, 883, qui a Disabili International Radio, in questo giovedì mattina, sempre con voi, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, non è mai troppo presto.

La regina delle celebrità, va bene, la regina delle celebrità, noi siamo qua. Non ho capito sempre questo qua, ma almeno dammi un bacio, no? Ah, va bene, grazie del bacio. E beh, il prossimo brano è sempre degli 883, naturalmente, degli 883, lo indovinerete sicuramente dalle prime note. È un brano che vi facciamo sentire perché è quello che è la regola dell'amico, insomma, l'amico, insomma, fa quello che è e tu invece non fai niente. Quindi la regola dell'amico, sempre i 883 qui a Disabili International Radio.

Era la regola dell'amico, la regola dell'amico, e invece noi adesso andiamo ad ascoltare un brano che ha a che fare un po' con noi, perché noi siamo qui con voi la notte, e quindi il brano degli 883 La Notte, che è uscito nel 1993. E allora, La Notte degli 883.

E beh, avevamo sbagliato, come al solito sbaglio sempre. Non era la notte, ma era nella notte degli 883. E quindi meriterei proprio uno schiaffetto meno da. Ah, uno, facciamo due, va bene. La mitragliata no. Una mitragliata non la merita. E allora adesso andiamo sempre con gli 883, nient'altro che noi. Speriamo che quando controlli il brano, ascoltandolo insieme a voi, nient'altro che noi, mi pare che questo era scritto così, sempre gli 883.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Era anche il saluto delle radio, e quindi salutiamo tutte le radio che sono con noi, e adesso cerchiamo sempre con gli 883 i nostri punti cardinali: nord, sud, ovest, est. Allora cerchiamo i punti cardinali quando siamo alle 6.30 all'incirca, qui sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus.

E dopo aver ripassato i punti cardinali, beh, lo diciamo sempre a una persona quando è brava: ah, sei un mito. Invece se uno ti spara, sei un mitra. Ma stamattina non so come ci hanno questi effetti, vabbè. E beh, facciamo un applauso allora pure a questo punto. Facciamo un applauso. Viva. E poi non può mancare una musichetta così. Questi ricordano i videogiochi di una volta, sì. Bene, sei un mito, sempre gli 883, qui a Disabili International Radio.

Era sempre Sei un mito degli 883, oggi visto che siamo 883 mi pare che fosse del 1993 questo brano, e adesso invece ascoltiamo sempre un brano degli 883 e si intitola Senza averti qui, 883.

Sempre 883 in questo giovedì mattina, sempre con il vostro Cecantibus. Era Senza Averti Qui, il brano che abbiamo appena ascoltato, e adesso Ti Sento Vivere, sempre 883.

Siamo proprio alla fine, giusto giusto una canzone d'amore degli 883, non possiamo parlare perché il tempo corre. A risentirci, ciao, dopo con i saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con il leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità

e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito: se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono Futuro Nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenta

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dira.
2: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la Presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.

0: passerò così senza pensieri per ritrovare me stesso in Nuova Delhi. E in una cartolina scriverò
1: due punti, aperte virgolette.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: L'Iran è bugiardo e malato, la tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la Presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono il futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.

ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Ci ritorno e se poi va

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la Presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono il futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.
5: Luglio 2026 con i più belli d'Italia. Benvenuti nel cuore pulsante della musica italiana. Io sono il

Mettetevi comodi, alzate il volume. Ecco la classifica che vi fa cantare, emozionare, ballare. Numero 10. L'amore alcune volte è gassato e imprevedibile. Fresco di nozze, l'ex frontman dei giornalisti torna con Agitare Coca-Cola. New entry, Tommaso Paradiso.

0: Martinelli.
1: Torna ai più belli, Annalisa. Esplora la dualità di chi si sente brava ragazza, ma sa anche mostrare il proprio lato più deciso e graffiante. Annalisa, canzone estiva, posizione numero 9. Quando

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia in Al mio paese.

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. E in quinta arriva l'attrazione fatale della quale non riesci a liberarti. Un amore finito, tossico, andare o restare? Tu cosa fai stasera? Noemi. Stare

0: mai più.
1: Le 10 più forti.
2: Lasciamoci avvolgere alla numero 4 dalla passione per il sound partenopeo. Tra funky, soul e sonorità mediterranee e i più belli c'è Partenope, una produzione Merck & Cremont, con protagonisti Serena Brancale e i The Colors. Yeah!

0: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 3. Dopo il primo live a San Siro, Irama sarà anche tra i giudici della prossima edizione di X Factor. Lo ascoltiamo con la sua hit Cabana, un mix tra attrazione ed evasione. Numero 3. Olimpo.

0: le 10 più forti.
1: Nel grande caos musicale estivo arriva una canzone che si sposa con eleganza nella melodia. Francesco Renga e Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti.

0: tutto è di...
1: La seconda è tutta dei Pinguini Tattici Nucleari, con un tormentone estivo diverso dal solito, lontano dai classici cliché di spiagge d'ombrelloni. Sorry, scusa, lo sento. È la nostra numero 2.

0: In questa puntata di luglio 2026 e più belli d'Italia ci sono stati con noi Tommaso Paradiso, Annalisa, Samurai J, Gaia, Baby K, Noemi, Merkel Cremont, Irama, Pinguini Tattici Nucleari. Ecco, la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E in prima i più belli cantiamo d'amore perché è l'unico modo per non impazzire. Angelina Mango e Marco Mengoni sono i grandi protagonisti in Canto d'amore. Numero uno. Senti

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E anche per oggi la nostra classifica si chiude qui. Un altro appuntamento con luglio 2026 e le hit dell'estate vi aspettano nel prossimo grande episodio. I più belli suonano con Max Martinelli. Ciao!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con il leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato. La proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dina.
2: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la Presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine,

0: estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono il futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei Careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa,

0: simpatico un po', fammi conoscere meglio la prossima volta. Ma un fiastanco, sì, un po' di gnagnarella, niente di più.
1: Insomma, se arrivai stamattina.
2: Ah, già arrivai?
1: No. Insieme a se
2: arrivai. Fuori insieme a così presto da buttare su da letto, ma, ciao.
1: Se appena arrivai, già non vedo l'ora che vada via, va.
2: Ti credo.
1: Che po', non mi ha mica fatto niente,
2: sa. Ma ti credo.
1: Cioè, ma se conti la gente per casa non ti può mai stare tranquilla, no? Se è vero, no?
2: Ascolta, beh, ti sei andato a tua roba da mangiare adesso.
1: Per forza, da stamattina se che sono in giro, mi ha dato cacore perché senti non avevo niente a casa. Perché se te robe ti capita sempre all'improvviso, è vero.
2: Come col dentista, no?
1: Mal dei denti, sempre.
2: Ascolta, che posso, seria, no? Parenti da parte tua o da parte di tuo marito, no?
1: No, seria parenti da parte mia.
2: Ah, tu hai?
1: Ma te parlo, è un'altra.
2: Da parte tua,
1: per dirti che è il cugino di mio nonno.
2: Io, che ti parla vicina.
1: Si era imparentato col nevodo di suo cugnà. De io.
2: Di st'altro?
1: De sta,
2: De Luigino, seria.
1: Esatto.
2: Ah, ma sono
1: capito. Capito?
2: Ascoltami. Esci di sola,
1: no, io magari altro chi fosse di sola, ancora parietti, ancora metto sua mano.
2: Non la
1: devi stregare, ti comandai chi se va a fare un giro, li che portai Sergio in giro,
2: ascolta,
1: sa. Che poti sa il piccolo, non c'era neanche mai stato a Venezia, no?
2: Non chissà che con sua tenga da.
1: No, se deve entrare.
2: Ascolta, vecchia, ti garaggiunza, perché ho sempre sotto, ti sei mai che ti stai in piantina tranquilla,
1: mai tranquilla, ora con stufa, che so, guarda, virus,
2: insomma, sei da Sergio, sei
1: da Sergio, che goito, Sergio, te raccomando, fa che fa un bel giro, fa che vede Venezia, chissà che abbia pazienza, perché ti sa mio marito come che sei, no? E io, è il centro del mondo, Zeo, chissà che abbia un fiato tatto.
2: Vecchia, veneziana, Zeo, così gente della campagna, pensa subito ai primitivi.
1: Ah, speriamo ben.
3: E questa si a piazza, ti capisci?
4: Questa si a piazza, Sergio, famosa piazza San Marco. Aveva le piene di acqua dappertutto qui,
3: amico.
4: Pepine!
3: Poi sì.
4: O tu vuoi che qui di colombi venire qua a scuttare zio di.
3: O po, ma!
4: Che salvo!
3: Ma tu vuoi catare la sciopa che trai i colombi?
4: Quanto ma urno, si torni tu santo di. Tanti volte catarti a tu santo che ti marita di.
3: O po, allora che volevo dire i colombi, no? Con te ricordi che una volta allora che cagavo l'uomo sorciliera e lo portavo sul levo amaro? Oh, saltando, fatto caoleva, non da sbattere la testa sul levo di marmo io!
4: Sergio, è una testa così dura, ma non calmarsi il tuo figlio, Sergio!
3: Che si farà, no?
4: Ha ganato una patata e tito usato! Cosa ti dici, Sergio?
3: Ah, sai che fai, sei giovane che gioca, ti piace a piazza, Peppino?
4: Mi piace a sé a piazza, mi piace a sé.
3: Ti piace, Andy?
4: Sento cose.
3: Aspetta che voglio mandare che mia, tu sei una roba.
4: Sento, Sergio, dico, chi sa di che ti guarda a casa io? È roba nostra di casata io, è venuto il Marsina, sembra a comprare il marzo, dico.
3: Non comincia la piosa.
4: È venuto il marsico palmaso, no? È il maiale!
3: Maiale!
4: Se io catarto, dico, un po' astro, dico.
1: Ma sento come sei, Gio?
4: Ma non è mica la discoteca qua, che mi vuoi andare in discoteca?
3: Sì, ho detto che non vuoi che te vai in discoteca, del diavolo,
4: Gio! Ma mi vuoi andare in discoteca, le piene tu di tu siti?
3: Ho detto che non vuoi, quando che tornevo che ti ha da seminare, Gio!
4: Cosa che tu?
5: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Dai.
1: Insomma, chi è prima barca? Chi si arriva?
0: Prima barca, Susanna Tamaro.
1: Bea!
0: Vabbè,
1: ti ha fatta molta. Ti ha pensato, non capita, perché non capita, ma c'è meglio che non capita.
0: Non capita. Cioè,
1: insomma, dopo chi insomma,
0: subito dopo, si va a prendere pubblicità.
1: Chi sia?
0: Dai, quello di oggi, quello che fa rewind.
1: Torni io.
0: Che si cuccia. Montano.
1: Se Russo mi segna mia vocale, se mi devo...
0: Entriamo su lì, ti sa...
1: Tira fuori la bottiglia dei prosecchini e ti pensa, non capita, perché non capita.
0: Ma
1: non capita.
0: Sul più bello, se mi devo fare il brindisi mio adesso.
1: Bodyguard.
0: No. Ma tutto mentre io.
1: Rewind.
0: Rewind. Ma tutto mentre io sono entrato in canagramma.
1: La vita è strana, perché ti dici delle volte, non capita.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dira.
2: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con il leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la Presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono il futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con i leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato. La proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che

0: Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

Okay, oh nice, back to the basics.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIDA.
2: L'Iran è bugiardo e malato. La tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con il leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la Presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore

0: capo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono Futuro Nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No, zio.

Welcome, benvenuti in questo nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Salutiamo subito Lucia che ci manda subito un whatsappino, un telegrammino, come potete fare anche voi al 349-7267647. Un feedback positivo perché gradisce il disco che abbiamo appena proposto. Dice: bellissimo questo brano Lorenzo, aiutami ad allontanare la nostalgia del Salento. Buona trasmissione Super Lorenzo, e questa è Lucia. Grazie Lucia. Va bene, allora viaggia insieme a noi, perché viaggiando insieme ai nostri viaggi sonori vi portiamo ovunque, dove voi volete. Quindi se non siete al volante, ovviamente potete chiudere gli occhi e lasciarvi trasportare dalle sonorità che andiamo a proporre. Allora ne proponiamo sempre di nuove, miscelate con alcune old school di vecchia data, che però sono pietre miliari magari dei generi musicali a loro appropriati. E quindi ci lasciamo cullare con la musica e andiamo di viaggio in viaggio sempre insieme, perché è bello viaggiare insieme, tenersi per mano, perché tenendosi per mano e viaggiando insieme si ha meno paura del futuro incerto che potrebbe incombere. E allora viaggiamo e lasciamoci trasportare in questo spazio multimediale ma anche sensoriale. Con Lorenzo Speed il tuo viaggio è totale. www.lorenzospeed.it. Seguitemi nei vari canali social, anche sul mio canale ufficiale YouTube, youtube.com/lorenzospeed, dove trovate migliaia e migliaia di video e potete commentarli e condividerli quando e dove volete, anche con chi volete. Ok, vamonos!

Salutiamo anche Silvia di Oderzo, che ci chiede un disco che non c'entra niente col genere musicale che stiamo proponendo. Va bene, poi vediamo come riuscire ad inserirlo. Baci e musica a tutti da Silvia di Oderzo, che saluta me e tutti gli ascoltatori. Va bene, grazie Silvia. Salutiamo anche Dunia, ciao Dunia. Grande Dunia, amica speciale, un abbraccione a te. Gli amici di Carmignano di Brenta, Padova, ci sono. Salutiamoli allora. Ciao raga, Camazzole Spessa. Boschi, anche Boschi dovrebbe essere una frazione di Carmignano di Brenta, se non ricordo male. Correggetemi se sbaglio. Siamo qui per imparare, evolvere. Mandateci i vostri vocali, i vostri whatsappini e telegrammini. Il numero di riferimento è il 349-72-67647. Saluto anche la Gabri dell'Olmo di Martellago, Venezia. Ciao! La Valentina! Valentina!

0: Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.
1: Ciao, sono Lorenzino Spit.
2: Fai come Lorenzino Melissa Alfonso, mandaci i tuoi vocali 349-7267-647. Non essere timido, non avere paura. Male non fare, paura non avere. Invia i tuoi vocali 349-7267-647. Forza e coraggio con Lorenzo Speed, il viaggio.

0: Ciao Lorenzo, stai facendo veramente un buon lavoro con questo viaggio sonoro dal Fabio di Monastiello.
1: Dai, facciamo un bel lavoro assieme. Voliamo con la musica, lasciamoci trasportare. Viaggiamo, voliamo, sogniamo.

Bene, bene, salutiamo allora la Gabri dell'Olmo di Martellago che vi saluta tutti, in particolare Enzo, Valentina, Thomas, tutti gli amici della musica, Anna, ha fatto un elenco industriale che non finisce più, comunque vi abbraccia caramente tutti e vi augura il meglio, così come fanno questi mamma e papà che non si firmano, che però dedicano un brano a Valerio che sta studiando. Va bene, allora buono studio, un saluto a tutti quanti, puoi mettere un brano musicale bello carico, lo dedico a Valerio, va bene, allora salutiamo anche la sua mamma e il suo papà, salutiamo tutte le mamme e i papà all'ascolto, io saluto i miei, la mia mamma Marilena, sempre nel mio cuore, mio babbo Francesco, ciao genitori speciali, vi voglio bene e vi vorrò sempre bene. Siamo in mood viaggio adesso, stiamo viaggiando con queste sonorità così un po' oniriche, un po' paradisiache, cosa dite? Va bene, salutiamo allora quelli che ci chiamano, quelli che ci scrivono. Vi ricordo sempre, se non lo aveste memorizzato, il numero per entrare in contatto con noi via WhatsApp e Telegram è il 349-7267-647. Sperimentiamo anche nuove sonorità per testarle nel pubblico, così ci date i vostri feedback, mandateceli, mandateci anche i vostri vocali, vogliamo sentire le vostre voci, siete voi i veri protagonisti dei viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it nella grande rete.

Bene, bene. Salutiamo allora Tania e Simone che gradiscono questa canzone che fa anche rima. Simone canzone. A Simon piace Jean-Michel Jarre, chi è che non piace? Grande Jean-Michel Jarre, uno dei padri fondatori della musica elettronica, potrei definirlo così, anche se è tutto riduttivo. Riassumere in poche parole, un grande artista sicuramente. Bene, bene, eccoli i genitori di Valerio che salutiamo, buono studio, buon studio. I genitori di Valerio siamo mamma Michela e papà Giovanni Battista, grazie per il brano, grazie a voi ragazzi, continuate a seguirci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it, buon viaggio!

la tua radio, accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeya.

saluto speciale a Lorenzo Speed e a tutti gli ascoltatori da Sabrina. Ciao ciao! Ciao Lorenzo Speed, continua così che i tuoi viaggi sonori sono sempre i migliori. Un abbraccio grande a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao!

Qua si pompa con la musica, come si suol dire. Salutiamo allora il Simon di Quinto Vicentino, Bianca Rosa, sempre presenti. Ciao Big Lorenzo Speed, mando, dice Simone, pure io un saluto a tutti gli amici in ascolto, ma se permetti io non ti bacio. Va bene, vai tranquillo Simon, va bene anche un abbraccio, una stretta di mano. Sai, per mia natura ho altre pretese ed ambizioni. Beh, ovvio, grande Simon, old school, vecchia guardia. Comunque non tradire le aspettative di noi tuoi fedeli ascoltatori e pompa! Jean-Michel Jarre, grande artista, grazie mille. Infatti rimanete in ascolto, ci sarà una sorpresa.

selección musical effettuée par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Per i tuoi whatsappini e telegrammini adesso, now, nel qui e ora, 349 72 67 647. Come on! Senti la musica che pulsa, le pulsazioni sonore.

Id, oggi che sono a casa del lavoro vedo che stai dando il meglio del meglio. Finalmente riesco a sentirmi tutta la puntata. Un saluto a tutti, un saluto anche a Tania e Simone, un abbraccio da Julie Jules.

Dai, scatenatevi con gli sms, whatsappini, telegrammini al 349 7267 647. Lorenzo Speed vi fa volare in questo viaggio interstellare, musicale, multimediale.

0: l'altro è una bomba. Grande Fede, non vediamo l'ora di sentirti di nuovo.
1: Vai.
2: E un grazie speciale al grandissimo Lorenzo Speed. La sua radio accende la tua voglia di musica.
0: Ciao Lori.

Mamma mia che viaggio! Un viaggio fantastico insieme a voi. Vi piace, vi gusta? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Siamo qui per voi live on stage, on air, in diretta, quindi approfittatene, il bello della diretta, come si suol dire. Dite la vostra, mandateci i vostri vocali o anche i vostri feedback, che possono essere anche messaggi di testo, al 349 7267 647. Cercateci anche nella grande rete internet www.lorenzospeed.it. Il viaggio è continuo e non si ferma qui.

0: mandateci i vostri.
1: Bello sentirti, Lorenzo. Ciao, ciao, grazie. Buona.
2: Buona trasmissione, buon viaggione.
3: Ciao Lori e un saluto a tutti gli ascoltatori con augurio di tanta musica e serenità.

Grande, grande Fabione, che ci dà sempre grande soddisfazione con la sua cultura musicale. Infatti dice, adesso che è stato menzionato Jean-Michel Jarre, mi tornano in mente gli Atom Crystal, poi Pierre Salkazanov e i Tangerine Dream. Grandi anche i Tangerine Dream, insieme a loro anche hanno dato il spunto, il là, come si suol dire, alla musica elettronica. Infatti ci manda i Rockets con Anastasis 1979. Che goduria anni 79, visti due volte dal vivo. Questi sono i Rockets. Poi a quell'epoca viaggiavo sulla mia Vespa ET3 con un adesivo gigante Rockets sulla carena. Ecco, belli questi ricordi. Allora, grande il Fabione, sempre in progressione e sempre cultore musicale. Mandateci anche voi i vostri feedback, i vostri ricordi, perché la musica è anche ricordi, è sensazioni, è colori, è vibrazioni, è pulsazioni, è tutto. Sigla di Miami Vice, così dice sempre Simon. Esatto, grande, grande, grande Simon sul pezzo. Salutiamo Tania e Simone. Infatti era proprio Crockett's Team rivisitato in chiave moderna. Bravi ragazzi, siete sul pezzo. E quindi vi dedico il prossimo disco, per non dire pezzo, per non ripetermi. Allora, da un pezzo all'altro di musica elettronica, la musica che domina. Restate con noi e continuate a viaggiare con il 349-7267-647 come numero di riferimento per i vostri whatsappini e telegrammini, che aspettiamo numerosissimi. Forza!

Marcia nuziale del mio matrimonio è stato un bellissimo mix di musica elettronica ed era il 1984. Immagina le facce, Lucia, grande Lucia, eri già avanti allora. E vai con la musica elettronica. Dai, condividete insieme a noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, anche i vostri ricordi, come ha fatto in questo caso Lucia, come ha fatto prima Fabio di Monastier. Treviso, socchiudi le labbra e fai un bel sorriso.

Salutiamo anche il Bruno di Vigo Novo, fratello milanista, che dice ciao Lorenzo, la musica in generale. Bruno, va bene, salutiamo Bruno. Allora arrivano i Rockets per il nostro amico Fabio di Monastier. Restate con noi, la musica non si ferma. Avanti tutta!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dira.
2: L'Iran è bugiardo e malato, la tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con il leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata

Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono il futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.

tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I am the god of hellfire and I bring you

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRA.
2: L'Iran è bugiardo e malato, la tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con il leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la Presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono il futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo emendamento.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Get us a couple of drinks more, please.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dina.
2: L'Iran è bugiardo e malato, la tregua è finita. Sono le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la ripresa dei raid su Teheran. Il Tycoon, durante l'incontro con il leader della NATO ad Ankara, ha criticato duramente alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, che secondo Trump ha fatto molto male con le sue basi. A proposito delle recenti tensioni con l'alleato americano, la premier Giorgia Meloni ha glissato sui recenti post di quest'ultimo contro di lei, preferendo non commentare. A chi le chiedeva chiarimenti sulla natura dei loro rapporti, la Presidente del Consiglio li ha definiti cordiali. Investimenti in difesa? Rispetteremo gli impegni non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni al termine del vertice della NATO ad Ankara. Meloni, dopo aver raggiunto quota 2,8% del PIL, si è detta determinata ad andare avanti, ma nei modi e nei tempi che stabiliremo noi. Investire nel settore, secondo la Presidente del Consiglio, significa maggiore sovranità e libertà. La Premier inoltre definisce ridicole le accuse di voler chiudere ospedali per comprare carri armati. Infine il monito. Se investiamo nella difesa, dice, quei soldi restino in Italia e nelle nostre fabbriche. Si chiama emigrato condannato subito rimpatriato, la proposta di legge di Fratelli d'Italia presentata questa mattina per aumentare i rimpatri e revocare la cittadinanza. Questa proposta fa sì che finalmente gli immigrati condannati in Italia possano scontare la pena nel loro paese, dice il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. Il provvedimento, oltre al rimpatrio di chi è stato condannato a una pena superiore a un anno, prevede inoltre di estendere le ipotesi di revoca della cittadinanza. Per l'opposizione, le strette sui migranti portate avanti dai partiti di maggioranza sono un tentativo di non farsi scavalcare a destra da Vannacci. Lega e Fratelli d'Italia, dice Peppe De Cristofaro di AVS, rincorrono futuro nazionale su chi è più razzista. Le preferenze? Io sono l'unico che ha presentato emendamenti in materia quando è stata varata l'attuale legge. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, interviene sulla legge elettorale, ora in discussione alla Camera. La seconda carica dello Stato si dice ottimista sulla possibilità che venga raggiunta una mediazione sulle preferenze e chiama in causa il suo partito. Fratelli d'Italia, ricorda La Russa, fa parte di una coalizione e deve tenere conto di quello che dicono gli alleati. Tuttavia, dice, credo che dopo averne discusso con gli altri partiti, Fratelli d'Italia presenterà un suo

Dai dai, let's go, che c'è Francia-Marocco in diretta per questi quarti di finale della Coppa dei Campioni. Quale coppa? La Coppa del Mondo, che poi alla fine chi vince è un campione, quindi Coppa Mondiale dei Campioni, ecco, mi piace così. Stasera c'è questa partitazza che stanno facendo in diretta anche sulla Rai Nazionale e dicono nei italiani, poi c'è anche Rai International, quindi tanti altri canali, tante TV straniere collegate per questa grande partita tra la Francia e il Marocco, quindi un partitone e dai dai unisce proprio queste sonorità, no? Questo momento globale di sport, l'energia di Shakira, il rap fortissimo di Burna Boy per questa celebrazione del calcio, della cultura e dell'unità. Super Hit per questo mondiale di calcio 2026 tra gli Stati Uniti, il Messico, il Canada, tre conti, cioè veramente abbiamo assistito a un mondiale fino adesso. Vi è piaciuto? Beh, ne siamo contenti se tutto è andato bene, perché del resto poi il calcio piace, con tutte le critiche, ma quello, quell'altro, però poi sei lì a guardarti tutte le partite, come questa di stasera tra Francia e Marocco, gran bella partita. E ci collegheremo più tardi con Giovanni Sacco anche per sapere come sta andando, ecco, in tempo reale tutte le informazioni per chi non la sta guardando, magari in viaggio, non sta ascoltando altra informazione calcistica. Ma non siamo qui stasera per parlare di calcio, no. A Wolf DJ in genere apriamo dei sondaggi, non so, ad esempio, ecco, volevo parlare di cosa accade al vostro paese durante l'estate, se c'è questa festa dove vi sentite proprio in prima persona partecipi, ecco, quale sagra fanno, qual è questa grande bella occasione, siete cantanti, andate lì, cantate sul palco, cosa accade vicino casa vostra che vi piace così tanto ogni anno d'estate, ecco, raccontateci tutto quello che volete, anche se state andando a una festa, al 351 70 20 001 di Wolf DJ, un po' questo quello che vi chiediamo stasera per stare insieme e condividere anche il vostro pensiero.

0: DJ, what DJ? Giovanni, ma allora la mamma com'è andata? Tutto bene? Sei uscito dall'ospedale? Cioè, stasera è caduta la mamma di Joe. E quindi, no, però tutto bene, stanno rientrando a casa e siamo felicissimi di questo. Joe, un bacio alla tua mamma. Mua. Bella signora, brava la signora, no, perché deve farci anche le polpette, signora, mi raccomando, ecco. No, perché verremo con Joe a consumare tutte quelle sue prelibatezze. Maria Rosa, bentrovata Wolf, ciao Vincenzo, ciao Andrea, buonasera comandante, bentrovato anche a lei. Allora, andiamo un po' a sentire qualche vocale che è già arrivato al 351 7020 001 di Wolf DJ. Vi stiamo chiedendo qual è questo evento che vi piace d'estate sotto casa, al vostro paese, perché è tutto legato anche alla canzone della Brancale di Delia. Al vostro paese cosa accade d'estate che vi piace così tanto e vi rende protagonisti? Giusto per saperlo. Andrea, allora, dai.
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Oh, che belle le sagre, quelle sagre di paese, belle. Che un po' stanno scomparendo, le feste patronali con la processione e con il cibo di strada. E è una cosa che un po' mi manca, Io è da vero. Bambino, soprattutto durante la primavera, a maggio, quando al paese dei miei genitori si festeggiava Santa Maria di Merino, si faceva il viaggio appunto per le festività con la processione, il cibo di strada e quant'altro. E poi ci sono le sagre, quelle diciamo un po' più di nicchia, quelle che si svolgono soprattutto d'estate, no? La sagra, che so, della salsiccia col finocchietto selvatico, la sagra dell'asparago, la sagra del carciofo, la sagra dello stocco, chi più ne metta, che sono delle belle occasioni anche lì per farsi un giro, per andare a mangiare qualcosa, magari anche col caldo, facendosi pizzicare tutta la sera dalle zanzare, tipiche appunto delle sagre, ma vuoi mettere, stare un po' in compagnia all'aperto e mangiare magari insieme ad altri commensali e fare due chiacchiere davanti a una buona birra, un buon boccale di vino.
0: Bravo, Andrea.
1: Io adoro le sagre, sì, le adoro tutte, quando posso ci vado ovviamente, e ribadisco, non è tanto per il cibo, perché poi talvolta lascia anche un po' a desiderare, sappiamo, no, il cibo fatto frettolosamente per strada, però è proprio il contesto che mi piace. E viva le sagre,
0: e viva le sagre, viva il nostro live che praticamente ci vede qui in questa baia di Tropea in Calabria per questa serata di Wolf DJ in diretta su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, 351 7020 001, numero di Wolf DJ.

0: Ciao!
1: Ma come fai a saputare la prossima volta?
0: Presto! Mimmo! Ciao Mimmo! A proposito, una festa che ogni anno ricordiamo, la festa una sagra importante. È proprio quella della patata, sì, uno degli appuntamenti più attesi proprio dell'estate, che dal 1982 celebra gusto e convivialità. Quindi negli ultimi anni la manifestazione ha assunto questa veste di street food. Ah, ma dov'è questa festa? Beh, ve lo diciamo subito. Si trova in Calabria, Decollatura, la festa della patata. Oh, una patata fatta in tutte le salse. E voi come ve la preparate questa patata? Raccontatecelo anche voi, se magari avete sotto casa questa bella sagra della patonza. No, la patonza era quella di Baby Kate. No, di Elettra Lamborghini, sì, lei parla sempre così. Patonza, patonza, questo disco è davvero una bonza, è una bomba. E allora, buonasera Ladini, buonasera alla Maria Rosa, buonasera a Brontolone, ciao ragazzi del cast, ben trovati. Tante rubriche, a proposito, da leggere come sempre, insomma i libri, un pezzo anche di musica emergente di un certo spessore questa sera. E poi buonasera anche ai nostri amici che ci ascoltano da ovunque, da qualsiasi posto che ovunque ci sia anche una connessione, non solo in FM su DAB. Ecco, grazie davvero per stare con noi su questa radio che scegliete sempre e comunque, e la cosa ci fa molto piacere, se diventa ancora più maniacale il giorno.

0: come funziona il tucca tucca Macarena? Vediamo un po' le mani. Allora, lei che le mette addosso a lui e lui che, cioè, praticamente tutto a ritmo di musica, no? Uno spremi, cioè un tocco e un tocca, cioè un contatto, ecco, diciamo che è un contatto. Poi se dipende dal contatto tu puoi fare tuca tuca oppure maca oppure rena, capisci? Ecco, bisogna poi capire il tasto, ecco, il tasto dove viene proprio premuto. Sì, sì, esatto, fate voi e poi scegliete voi tutto quello che volete. L'importante è che anche voi facciate tuca tuca Macarena, come canta la bravissima, non altissima, simpaticissima, carinissima Baby K. Oh, estate 2026 con Baby K, mi piace. Mi piace, mi piace. Mi piace soprattutto che voi stiate inviando i messaggi. Ecco, questo è importante, sapere sta sagra di paese. Questo momento dove vi divertite di brutto. Dove veramente vi sentite ancora più protagonisti. Pronto?
1: Ciao Max, un saluto a te e agli amici che sono all'ascolto.
0: Ciao.
1: Allora, io vivendo al nord da qualche anno, ovviamente le sagre sono un pelo diverse, le feste sono un pelo diverse rispetto al sud. Abitando a Vigevano, qui c'è un evento particolare che si tiene praticamente i primi di settembre e si chiama il Berluch, che sarebbe praticamente l'opportunità di bruciare il carro con il diavolo di sopra, perché è un evento propiziatorio. Avviene a settembre ma si portano avanti per dicembre sostanzialmente, ed è come buon inizio rispetto al nuovo anno. Un saluto a te Max, una buona giornata e buona diretta.
0: Grazie per la giornata, grazie per la serata. E mi raccomando, voi insomma cercate di inviarci le vostre curiosità, sagre, feste. Elettra!

0: Bam bam, bambina.
1: Ehi, Jack, hai sentito Walt DJ?
2: Il lupo te le suona, te le suona.
3: Il lupo te le suona, come te le suona? Ma le suonate anche voi, perché siete voi a fare poi i protagonisti di Walt DJ. Comandante, dove siete? Pronto?
4: Amici, amiche di Walt DJ, caro Max, è festa del paese. E adesso che mi fai pensare, la prossima settimana a Venezia c'è la festa proprio
3: del rione,
4: di Venezia,
3: quartiere.
4: Dei veneziani, ce ne sono diversi. D'inverno c'è la festa della salute, il 21 novembre si va ad ringraziare la Madonna della Salute per la guarigione da una delle tante epidemie e pandemie che colpivano la Repubblica di Venezia, perché tu sai che poi arrivavano le malattie, arrivavano con le navi, i veneziani erano grandi navigatori e vabbè. Ma la festa vera è quella del Redentore, il terzo sabato di luglio.
3: Cosa accade, comandante?
4: Ed è una festa dove ci si prepara in barca, in laguna, con gli addobbi, e si mangiano i piatti tipici di quel giorno, che sono i bigoli in salsa, che è una pasta fatta con un sugo fatto con le acciughe, le cipolle, molto molto buona, sarde in saor, sono sarde sempre in saor con le cipolle, che si conserva bene, e tanta tanta musica e allegria. Ricordo nel 1989 la festa del Redentore, per inizio a mezzanotte, diciamo, con i fuochi d'artificio, e quel giorno iniziarono subito dopo il concerto dei Pink Floyd.
3: Wow,
4: quindi il Redentore è una festa che per noi veneziani vuol dire tanto.
3: È vero. Grazie comandante da Venezia. Io invece volevo segnalarvi, a parte che c'è un calcio di rigore per la Francia, ecco, sì, calcio di rigore per la Francia, se l'è procurato un Mbappé e lo va a tirare lui, quindi questione di attimi, vi informerò io in tempo reale come se è entrato in porta, ha fatto il gol la Francia. Tra poco, invece a Vibo Valentia Marina in Calabria oggi è arrivata questa mattina la Windsurf, il veliero da crociera più grande del mondo, di proprietà della compagnia Windstar Cruises. E la nave è rimasta ormeggiata lontano dalla riva con i circa 250 passeggeri che sono sbarcati nel porto vibonese grazie ai tender, le piccole imbarcazioni d'appoggio. Un veliero che ha incantato residenti e passanti grazie a questa maestosità di una stazza di oltre 15.000 tonnellate, lungo circa 190 metri con 2.400 metri quadri di vele su 5 alberi, e cioè 300 passeggeri, e non vi dico di notte adesso in questo momento che quadro che rappresenta in mezzo al mare, veramente sto veliero. Nel frattempo si sta prestando a tirare il calcio di rigore Mbappé. Francia contro Marocco, siamo al 26esimo del primo tempo, non guarda il portiere, si sta concentrando, guarda la tribuna, però mi raccomando, inquadra la porta, aspettate un attimo che vi dico se segna. Deschamps lo guarda un po' turbato, dice: ma questo la vede la porta? L'arbitro forse fischia, forse no, c'è successo qualcosa, non lo fanno tirare, rigore? Vediamo un po', è successo qualcosa. Vediamo un po', forse si decidono. L'arbitro, sì, ok, puoi andare a tirare. Sta prendendo la rincorsa Mbappé. Ecco, Francia, Marocco ancora stanno sullo 0-0. Il check è finito, ancora è. Parte o non parte sto rigore? Ma è incredibile, sembrano le barzellette. Le barzellette, ragazzi. Vediamo un po' se riesce. Tornato indietro di nuovo, ecco, adesso prende la rincorsa per la terza volta. Vediamo un po' se riesce a partire per. Oh, vediamo, Mbappé contro il portiere del Marocco. Parata! La parata, il portiere, ve l'ho detto. Insomma, è sempre così. Se non segni, è inutile dire. La gatta, non puoi dire che ce l'hai nel sacco finché non l'hai presa. È così. Insomma, ancora Francia-Marocco 0-0. Mbappé si mangia un rigore, ci sono.

grande abbraccio agli amici della Liguria, da Milano e ancora tutta la Sardegna. Saluti agli amici della Costa Smeralda. Urru, ma che fai stasera? Stai facendo l'investigatore per vedere se ci sono tutta la squadra al completo di Wolf? No, perché l'energia, lo sai, l'energia di Wolf è quella che ci piace. Wow.

0: E poi?
1: Che bello le sagre, mi ricordano tante cose divertenti di tanti anni fa. Io al mio paese c'era una sagra che c'è ancora del pesce e veniva cucinato un pesce straordinario perché pescato localmente, proposto ai tanti turisti che sono da queste parti. Che bei ricordi legati a quella festa, le prime fidanzatine, qualche approccio a servire ai tavoli durato poco. Però l'aspetto ancora quest'anno sempre con grande voglia di tornarci, almeno una volta ci torno, magari a cena, assaggiare due cose sempre buone come allora. È la sagra del pesce che mi ricorda davvero tanto, tante fidanzatine, ma anche le presentazioni dei miei primi spettacoli dal vivo, sfilate di moda alla sfilata del pesce, alla sagra del pesce. Che meraviglia, grazie di avermi risvegliato questo ricordo particolare.
0: Ma grazie
1: e
0: a
1: viva
0: voi.
1: Le sagre.
0: Grazie, che viva le sagre, viva le sagre. La sagra della Patonza che ci spiegheranno qual è, però al mio paese ci andiamo con loro, con la Brancale, con Levante, con Delia, perché il proprio paese è il proprio paese. Non c'è paese più bello del tuo paese, del nostro paese. Lo cantano loro al mio paese. Questo è Wolf DJ.

0: pronto? Sì.
1: Io sono Dolce Vita.
0: Ciao, Dolce Vita. Ciao.
1: E iniziamo questa bellissima estate 2026.
0: Brava.
1: Con una bella sagra qui a Firenze,
0: wow,
1: qui in Toscana, che è la sagra del cinghiale.
0: Il cinghiale.
1: Buona estate a tutti, un abbraccione grande e ci sentiamo presto. Ciao.
0: Tutti a Firenze, dai, arriviamo.

Sardegna. Sì, venite con noi? Dai, andiamo. Un tuffo da quale scoglio?

0: Alghero, super hit di qualche anno fa che appartiene. Ma ciao, ciao Giuni. Alghero comunque è una delle città della costa nord-occidentale della Sardegna, ecco, è circondata da antiche mura, nota per il suo centro storico e lastricato e i suoi edifici catalani in stile gotico. Poi, se volete, possiamo andare a cercare anche lui che arriva così all'improvviso, Giovanni Sacco, per andare ad Alghero. Tu c'hai già la valigia pronta, Giovanni? Andiamo ad Alghero? Giovanni?
1: Sì, proprio non è che vengo da...
0: Dimmi.
1: Alghero, caro amico, vengo da un itinerario meno affascinante, però assolutamente vorrei andare io ad Alghero, certo.
0: No, so che hai passato un pomeriggio un po' così, però insomma è andata bene, dai, la mammina sta bene, tutto a posto?
1: Sì, no, assolutamente. Diciamo che con 4 punti avremmo portato a casa una piccola macchinetta, e ne hanno dato solo 2 in testa. Mi permetto di scherzare, perché poi alla fine quando le cose vanno bene è anche utile fare un pochettino di ironia. Però niente, una piccola caduta, un piccolo incidente domestico, tutto risolto, e quindi mi sentivo in dovere di salutarti e di salutare tutti gli amici di Wolf DJ.
0: Ma ci mancherebbe, senti, ma ti sentiamo da quell'imbuto famosissimo, ma sei col viva voce?
1: Sì, sono dall'ambulatorio ancora, sì.
0: Ecco, no, perché sei tra l'imbuto e il cesso praticamente, beh, proprio annegato.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Però,
1: sì,
0: ecco, dimmi.
1: Se riesco eventualmente più tardi ti faccio un paio di telefonate così riusciamo a parlare.
0: Dai, va bene. Giovanni, siamo contenti che tutto è andato bene, la mamma è a casa e tu sei a posto, giusto?
1: Grazie caro, io esco dall'imbuto e cerco di venire più fresco di prima. Ciao caro.
0: E rientra, dai, che ti vogliamo bene, ti vogliamo qui a Wolf. Grazie a Giovanni Sacco, tra poco con le informazioni sulla partita Francia-Marocco che si sta svolgendo proprio in questo momento. Siamo al 42esimo del primo tempo, risultato 0-0. Ricordiamo che Mbappé per la Francia si è mangiato un calcio di rigore. Pronto? Sono qua.
2: Ti va un giro di birra?
0: Va bene, dai.
2: Andiamo da Jack.
0: Un po' di rosso magari, è un chiantino.

Che pezzo, pezzone. Questo è Wall DJ con Max Martinelli, il giovedì sera.

0: Silvia, dove sei? Silvia, oh my day. Silvia, dove sei?
1: Oh my day, ragazzi. Ciao. Pensandoci e lasciando perdere i soldi, quali sono i piaceri della vita?
0: Quali sono?
1: Il sesso o il cibo. O anche le due cose insieme.
0: Ma come
1: in Giappone,
0: certo.
1: C'è una pratica chiamata Nio Tai Mori e prevede di mangiare sushi direttamente sul corpo nudo di una donna.
0: Wow.
1: Che ne pensi, Bronte?
2: Ma è consentito poi leccare il piatto oppure no?
1: No, lì è tutto molto figurativo. In Occidente lo chiamiamo sitofilia. La psicanalisi dice che l'impulso sessuale è strettamente legato a quello della sopravvivenza. Mangiare e amarsi praticamente nascono insieme. E pensiamo ai neonati. Freud diceva che la bocca è la prima zona erogena. Il latte materno soddisfa sia la fame che l'affetto.
2: E infatti, crescendo, da adulti siamo passati dal biberon al fiasco di Chianti.
1: Oh, su via, è un argomento serio. Ad esempio, se nell'infanzia questo primo legame con la madre si inceppa, possono crearsi dei problemi nei confronti del cibo, come ad esempio l'anoressia, dove rifiutare il cibo equivale anche a rifiutare inconsciamente una madre soffocante. Poi va detto che uomini e donne vivono anche in modo opposto il rapporto fra sesso e cibo.
2: Sento che stai per raccontarci qualche perla di saggezza.
1: Ci sono statistiche che dicono che le donne sono più concentrate sull'aspetto del corpo, della dieta, ecco, e vorrebbero dimagrire. E quante ne conosci che vogliono ingrassare? Gli uomini invece sono ossessionati dall'altro aspetto, da quello del sesso, e vorrebbero, aumentare le dimensioni di quella parte lì.
2: Ma mica tutti. Io ho delle belle misure.
0: Bravo, pronto.
1: Bene, e poi ci sono gli alimenti che dovrebbero accendere la passione. Ostriche, champagne, cioccolato. Ma chissà chi li ha individuati. Perché la scienza riconosce questi effetti afrodisiaci al peperoncino, che è un vasodilatatore e quindi sarebbe l'unico vero afrodisiaco. Non è il cibo di per sé stesso, ma è l'immaginario erotico. Addirittura cucinare insieme, le cooking therapy, pare che risveglino i sensi.
2: La mia ultima cooking therapy è finita con un principio di incendio e a letto senza cena. Trovi che sia eccitante?
1: Ma solo perché ti manca la poesia. Dobbiamo recuperare il tempo e il linguaggio dell'amore. Baciarsi fa bene ed è pure una ginnastica dolce. Con un bacio di 60 secondi si bruciano ben 26 calorie e senza gli effetti collaterali della Nutella. Allora, che dici? Andiamo a bruciare un po' di calorie.
2: Silvia, ci sarebbe bene il mio solito scopone scientifico. Ma ho saputo che a Roma esiste l'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica per curare queste manie.
1: Quindi vuoi che ci andiamo insieme per fare terapia di coppia?
2: No, ci vado da solo a chiedere se hanno un formato di bacio che consuma le lasagne della sera prima.
1: Ciao Volpini!
0: Grandi,
1: oh my
0: grandi.
1: Day, ragazzi, forse è meglio che giochiamo a carte.
0: Oh my day con Silvia Dini con Brontolone. Questa tecnica mi piace, ragazzi, mi piace!

Una bella serata, siete già in giro e vi state divertendo ascoltando anche la radio, ne siamo davvero ma più che contenti. Vi informiamo anche sulle prime 5 posizioni più shazamate della settimana. La numero 5 di Fred De Palma, Anita e Miss Kill, La Testa Gira. In quarta gli Another e la featuring di 54 Ultra per Tall To You. Karol G e Manu Chao con Vaiando Per Il Mondo sono in terza. In seconda Angelina Mango e Canto D'Amore con la featuring di Marco Mengoni. Numero 1 per Ugel, Imale Angel, gli Ultranate per Move Into the Sun, canzone più shazammata della settimana. Qualcuno ci ama, qualcuno ci desidera e noi ne siamo davvero contenti. No, dico in generale, perché è bello sapere che c'è qualcuno che ti ama. Oh, e la vita è così, è piena d'amore. Gigi Dag e la Marquez.

0: Angela ci ascolta da Roma. Ciao Angela. Maria Rosa, ben trovata ancora. La Silviona, Andrea da Catania. Ciao Leo da Palermo. Che bello sapere che ci siete, siete sempre tanti. Siamo qui. More music.
1: Solita roba da numeri uno.
0: Ma ti raggiungerò, te l'ho promesso che verrò. Palermo mi piace tanto. Giuro, un bel passaggio da Palermo ci vuole.

0: diretta. Il giovedì sera in diretta c'è Wolf DJ e arriva anche un bel pensiero della serata qui a Wolf. Ah, tra poco ci collegheremo con Vito Gadaleto, che presenta questo libro bellissimo. Sapete che a Wolf parliamo anche di libri, libro che si chiama, è proprio il nome del libro, è Il Segreto, l'avete capito, no? Quindi Il Segreto sui bookstore, potete andarlo a cercare. Ne parleremo proprio con Vito Gadaleto, lo scrittore che ha proprio rifinito questo libro, che eccolo, è proprio già al telefono, è incredibile. Vediamo un po'. Pronto? Siamo in diretta, Riccardo, pronto? C'è Vito? Vito, pronto?
1: Sì.
0: C'è Vito? Vito Gadaleto al telefono?
1: Sono Vito Gadaleto, buonasera.
0: Cavalier Vito, buonasera, ben trovato Wolf DJ. Senti, allora Vito, ma questo libro, Il Segreto, dai, parlaci un po' di questo segreto, l'importanza del segreto, cosa c'è in questo segreto?
1: Ma il segreto è la vita di ognuno di noi porta un segreto e io l'ho riportato in un libro.
0: E quindi l'importanza proprio di averlo, questo segreto, che morirà con noi il segreto, no? Sarà un segreto così profondo.
1: No, non deve morire con noi, lo dobbiamo conoscere questo segreto, è importante conoscerlo.
0: È importante conoscerlo il segreto, perché nessuno si fa i fatti suoi alla fine, quindi ognuno vuole sapere i segreti degli altri, caro Vito.
1: No, non è tanto quello, è conoscere se stessi è la cosa più importante per noi tutti quanti. Quello... E allora il segreto diventa importante per sapere qual è la nostra vita.
0: Quindi diciamo che il segreto di ognuno di noi va scoperto per capire qual è il nostro segreto.
1: Per capire il nostro segreto, per capire anche il senso della vita.
0: Esatto, quindi vi invitiamo a comprare questo libro di Vito Gadaleto, lo cercate su tutti i bookstore, Il Segreto, ed è un messaggio davvero importante. Come stanno andando le vendite? Sei contento di questa realizzazione? Un libro che hai scritto in quanto tempo?
1: Ma diciamo in 2 mesi è nato questo progetto. Ambientato a Caserta nel 1919, appena subito dopo la fine della prima guerra mondiale.
0: Wow, una bella storia. Quindi uno ci si mette e si concentra su questo libro, Il Segreto.
1: È la storia di un ragazzo che praticamente, quando torna a casa, scopre che la spagnola sta distruggendo tutto quanto l'ambiente familiare. E allora si trova con il fratello a fronteggiare il disastro praticamente.
0: Certo, voglio dire, un bel libro veramente, che devi metterti lì proprio a viaggiare con questa bellissima opera di Vito Gadaleto. Vito, dove siete? Cosa state facendo in questo momento?
1: Ma stavamo parlando con Riccardo,
0: salutiamo Riccardo Vello, grande amico di Wolf DJ. Senti, noi ti lasciamo con un pensiero. Se stasera il nostro sondaggio era, a parte conoscere il tuo libro, Il Segreto e tutto, ma una sagra, una festa che vi piace tanto, che si fa lì in zona, da quelle parti in Toscana, qual è?
1: No, guarda, più che in Toscana, la sagra veramente bella è quella di Ponticelli Sabino, a metà strada tra Rieti e Roma.
0: Bene, cosa si fa in questa festa, in questa sagra?
1: Ma diciamo è la sagra dei maccheroni.
0: È la sagra dei maccheroni, buoni,
1: sì, buonissimi. Guarda, farò dei maccheroni favolosi, ti invito a venire, perché a parte il fatto che il paese, tutta la Sabina è meravigliosa, tutta la Sabina.
0: Allora
1: però Ponticelli ha un qualche cosa in più.
0: Quindi Ponticelli, sagra del maccarone, quando è che accade questo evento?
1: È l'ultima settimana di luglio praticamente.
0: Ah, ok, quindi è fresca, quindi dobbiamo segnarla. Sì, ultima settimana, la sagra del maccherone lì dalle parti di Rieti.
1: Ti aspetto, Max.
0: Grazie.
1: Ti aspetto tanto.
0: Grazie Vito, compriamo tutti il tuo
1: grazie
0: libro
1: te,
0: Il Segreto, buona serata, un abbraccio da Wolf DJ.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao, salutami ciao. Riccardo Vello. Arriva Saif, questa è Buona Domenica, Allegria, gentili ascoltatori.

Saif, buona domenica qui a Wolf DJ. Oh, sono le 23:07 minuti in Italia. Salutiamo gli amici delle Canarie, un'ora indietro. Poi anche quelli del Brasile sono 6-7 ore indietro. Quelli del Canada, del Messico. Ricordiamo che comunque siamo qui in diretta dagli studios di Tropea al mare. Volete venire? Beh, facile, dai, prendete l'aereo, scendete giù a Lamezia e non se ne parla più. Ah, volete farla più lunga? Andate giù? Andate più giù? No, dico, come volete. Comunque ci si arriva facilmente, ecco. Tempo di un bagno, due fileia con un po' di nduja, un po' piccantuccia, un po' di carne di maiale fresca, cucinata ben benino. E poi qualcos'altro? No, non so. Ah, un gelato, un buon gelato di P, ho capito. Sì, ma Salvatore Cultrera, un abbraccio a tutte le isole Canarie, grandi, grandi, grandi. Grazie per questo grande appoggio che date, che offrite a Wolf DJ, ma grazie a tutti gli editori che credono sempre e comunque in questo progetto. A proposito, ci scrive proprio Giulia da Palermo e ci dice: Max, volevo segnalarti che a Palermo dal 6 al 12 luglio c'è questa 21esima edizione del Sole Luna Doc Film Festival.

e parlarci soprattutto delle sagre del vostro paese, se ancora esistono, perché vogliamo sapere, siamo curiosi. Non lo so quando è la sagra della Patonza, guardate, io so quella della patata, adesso scrivo sagra della Patonza, vediamo che esce fuori, ma sicuramente niente, perché non esiste sta sagra, non esiste, è una sagra della Potenza, non ho detto Potenza, ho detto Patonza, ma mannaggia l'intelligenza, ma roba.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Attenti al lupo. Attenti al lupo.
2: Wolf DJ.
3: Oh my dear, ragazzi, vi parlo di un rimedio antico che è tornato in auge. Avete presente quel senso di pesantezza post pranzo che fa desiderare di stendersi un attimo a fare un pisolino sul divano e che poi tanto se hai fatto il pisolino quando ti rialzi stai ancora peggio? Ecco, altro che divano, c'è un rimedio che ci dicevano già i nonni, ma oggi è anche scientificamente provato e ha un nome che non ci dimenticheremo facilmente. Si chiama Fart Walk, per dirla in italiano la peto passeggiata. Sì, abbiamo capito bene, pare che camminare un po' dopo i pasti, magari anche una decina di minuti se si riesce, faccia un gran bene, specialmente però se mentre camminiamo facciamo le puzzette, perché il movimento leggero del passeggiare stimola la peristalsi, cioè i movimenti naturali dell'intestino, e al nostro corpo capita di tutto in quei pochi minuti. Intanto, vabbè, liberiamo l'addome, dei gas e dell'aria in eccesso. Digeriamo meglio perché si accelera il transito intestinale senza sforzo e regoliamo pure la glicemia perché i nostri muscoli attivi consumano, pare, il glucosio post pasto. Ascoltiamolo il nostro corpo, se tratteniamo i gas poi ci viene nervoso, ci sentiamo gonfi e a volte rischiamo delle brutte figure. Quindi dopo mangiato il consiglio del medico è quello di uscire a

0: fare due passi. Io intravedo solo un effetto collaterale. La socializzazione non viene agevolata tantissimo da questa pratica. Quindi, se mi incontrate nel primo pomeriggio,
1: scappiamo,
0: non avvicinatevi, ci salutiamo con la manina da lontano e magari poi ci diamo appuntamento un'altra volta.
1: Bello.
0: Ciao Wolfini,
1: grazie,
0: buona
1: Silvia.
0: Passeggiata.
1: Sempre simpatica, sempre simpatica. Comunque, qualcuno, a parte tutta sta situazione di profumi vari, mi segnalavano effettivamente che no, ma io ricordavo poi che c'è stata qualche altra serata che abbiamo trattato proprio la sagra della Patonza. In effetti è uscita fuori. Ecco, questo è un dato di fatto. In effetti, cari ascoltatori, dovete sapere che la sagra della Patonza è una denominazione scherzosa e colloquiale attribuita talvolta ad eventi enogastronomici locali della Riviera Ligure. Ecco, Dini, sempre lì e sempre nella tua zona tutto. In particolare nell'entroterra di Imperia. Se ti trovi in quella zona puoi scoprire comunque altre feste e sagre locali consultando il calendario Le Terre del Ponente Ligure. Invece, molto collegata al fatto del nome Patonza, qual è questa sagra? Ne abbiamo parlato prima. La sagra della patata, avete capito? Quindi Patonza, patata, ci sta, con un bel vento d'estate e un buon vino rosso. A quel punto il cocktail è servito. Vi passo Marvin, c'è vento d'estate.

Max Marinali per voi, signori e signori, c'è la musica di Wolf il giovedì che sì, vi invita ad alzare il volume e a stare con noi. C'è una linea telefonica, WhatsApp 351 7020 001. Protagonisti solo voi con i vostri pensieri, opere, tutto quello che vi piace.

0: anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branagh ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram libri.daleggere.

0: Ha segnato la Francia 1-0 sul Marocco. Credo sia stato proprio Mbappé che in questo momento è stato steso. Proprio vediamo un po'. Bel fallo che gli ha fatto. Phil Collins, Stuart. Ciao!
1: Ciao. Oh, passato.
0: Come va?
1: Io non sopporto il caldo.
0: Neanche
1: però
0: io.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: Lo so.
1: Oh, io tra poco arrivano i pompieri.
0: Chiamali.
2: Wolf DJ.
0: Wolf DJ, Wolf DJ. Allora, cari amici, cari ascoltatori, le 23:27, tutto dal vivo. Io sono Max Martinelli. Mi trovate anche sui social, Max Martinelli Speaker. Perché dovete venirmi a trovare? Non so, leggete qualche post, qualche informazione, qualche ospite che tra poco dovrebbe arrivare, perché stasera dovremo ospitare il bravissimo cantautore Giorgio Bassi, e insieme a Ricky Porter hanno fatto questa canzone che è Grande Primavera. Siccome stasera è anche il compleanno del figlio di Giorgio ed è andato un compleanno, mi ha detto: Max, per favore, se ti mando un messaggio, ma ci mancherebbe, io sto ancora aspettando Giorgione, così magari andiamo in onda e facciamo sentire questa bella canzone, altrimenti poi la faccio sentire anch'io, ecco, ti chiamo io proprio per i saluti, va bene, giusto per essere coerente con gli accordi che abbiamo preso. Quanto è importante esprimere il proprio pensiero. C'è una tecnica che poi vi racconterò, infatti la sto seguendo, perché con troppa frenesia poi vuoi dire tante cose, ne dici pochissime. Invece dovremmo stare più tranquilli, esprimere meglio quello che vogliamo dire o vorremmo dire e farci capire di più. Questo è un po' il quesito, no? L'impostazione, l'imposizione a tutto quello che bisogna fare poi per mettere in pratica il proprio pensiero e farsi ascoltare ben benino. Ad esempio, andate in vacanza, divertitevi, fatelo pensando anche a noi, portatevi la nostra app ufficiale, Wolf DJ Official, così insomma ci portate un po' a spasso, e anche scaricate l'app di questa fantastica radio che state ascoltando, come fate ogni giorno del resto. C'era un pensiero bello, diciamo romantico, a quest'ora della sera, perché ci vuole, no? un po' di intimità, no? Con gli ascoltatori di Wolf. Ah, che belle queste frasi, a quest'ora sì, mi piacciono molto, cioè ci volevo proprio una canzone degli Stadio a questo punto, però vediamo un po'. Shadei, sì, mi piace Shadei. Mi piaceva pensare di essere nei suoi pensieri, mi piaceva immaginarmi tra le cose che aspettava, tra le emozioni che cercava, tra i desideri gridati al vento, tra i sogni affidati al mare. Volevo abitare un suo momento, esserci dentro, così come un brivido nascosto. Un brividone nascosto. Nascosto dove? In qualunque posto del tuo corpo, del tuo cuore. Shadei Adu che torna Wolf in maniera molto sensuale. L'amore da re, tu sei l'amore.

del Mediterraneo, destinazione Sicilia. Salutaci la Sicilia. Ciao Angelone, grazie anche a Giancarlo che ci ha mandato una diapositiva fantastica dalla Puglia. Ancora Giovanni da Marina di Camerota, altra località bellissima. Ma a proposito di viaggi, ciao Giorgione, è arrivato Giorgio Bassi e tra poco lo chiameremo e ci parlerà di questa bella canzone. Ma 10 destinazioni, dice, ma dove posso andare per stare tranquillo? Vabbè, a parte insomma tante zone anche qui a casa nostra in Italia, beh, ci sono 10 destinazioni sicure dove viaggiare tranquillamente, 10 mete all'estero dove andare in vacanza sicuri, dalle più vicine alle più remote. Quelle vicine, insomma, possiamo dare qualche indizio, non so, l'Irlanda, clima politico e sociale stabile, accoglienza sincera, autentica, offre verdi colline, castelli fiabeschi, scogliere mozzafiato, musica tradizionale, insomma, cosa dire poi del Portogallo, dell'Islanda, mamma mia, classificata tra i primi posti del Global Peace Index. E non ha non ha esercito né tensioni sociali rilevanti, cioè paesi veramente dove si sta benissimo. In Cina, poi un po' lontano, però è uno dei paesi con livelli di criminalità tra i più bassi al mondo, ragazzi, cioè veramente l'intero territorio è ben presidiato con un'organizzazione capillare e infrastrutture moderne ed efficienti. Oppure 16 ore di volo, beh, possiamo andare direttamente, no, cioè Giappone mi pare un po' 24 forse, Singapore uguale, insomma 12 siamo lì, e 16 ore di volo. Costa Rica, paese senza esercito dal 1948, fortemente orientato dalla sostenibilità e alla pace, offre foreste tropicali, vulcani, spiagge selvagge ideali per il surf e biodiversità unica, insomma davvero tanti bei posti per viaggiare sereni e tranquilli. Ma del resto, se poi avete qualche bell'indizio, viaggiate anche a casa, stiamo nella nostra penisola, andiamo, non so, a Malta, spostiamoci alle Canarie, in Spagna.

0: Stai pronto?
1: Ciao, ciao, che piacere. Saluto tutti gli ascoltatori di Wolfgang.
0: Ma Giorgio Bassi, cantautore bolognese, già autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Che onore che abbiamo.
1: Esatto, due o tre giorni fa, dai.
0: Ma che onore che abbiamo Wolf DJ stasera, Giorgio, dai.
1: Ti ringrazio, non esagerare.
0: Senti, ma stasera eri fuori perché c'era il compleanno di tuo figlio?
1: Sì, sì, ieri l'altro era il compleanno, lui ha fatto una cena con gli amici e stasera l'abbiamo portato fuori.
0: Bene.
1: Noi genitori abbiamo mangiato anche molto bene.
0: E questo è importante, vedi, quando poi si fanno quelle belle serate festose, quando c'è l'atmosfera di famiglia, penso che siamo davvero a livelli altissimi. Allora, Giorgio Bassi, nuovo gran bel pezzo, Grande Primavera, realizzato negli studi dell'etichetta San Luca Sound di Manuel Uteri a Bologna, collaborazione artistica con Renato Droghetti e la presenza alle chitarre di un certo Ricky Portera, eh?
1: Ma sì, un mito, direi, della musica italiana.
0: Grande, grande Ricky.
1: Sì, è stata una grande soddisfazione. Beh, ci siamo conosciuti perché lui registra in San Luca Sound quando fa delle cose sue, e quindi avevo questo pezzo, gli ho detto: ti piace questo funky leggero, così mi faresti le chitarre? E ci siamo accordati, è stato molto bello.
0: Beh, allora andiamo ad ascoltare questo
1: poi
0: pezzo.
1: È stato molto carino, perché poi compare anche nel video in studio, è molto divertente il video, devo dire.
0: Super Ricky Portera, grande Giorgio Bassi. La primavera, perché comunque c'è un motivo di questa primavera, no? Il fatto della grande primavera per te, c'è qualcosa di importante per nominarlo?
1: Sì, diciamo che la primavera è la mia stagione preferita. Questa per me è una grande primavera, perché non dovrei dirlo, ma ho compiuto una cifra tonda piuttosto importante.
0: Auguri, auguri, auguri, auguri, augurissimi.
1: Il giorno in cui ho presentato Grande Primavera, le mie primavere sono diventate 70. Comunque non le sento e vado avanti, faccio musica, scrivo canzoni e sto bene.
0: Ringraziamo Giorgio Bassi, cantautore bolognese, grande autore di Pierangelo Bertoli. Lo ascoltiamo in questa canzone che è Grande Primavera. Acquistatela su Digital Store, Giorgio. Senti, no, ti faccio l'ultima una domanda, perché parlavamo di sagre, di momenti, sai, di quartiere, di paesi. Qualcosa che si aggira nel tuo quartiere, nel tuo paese, magari durante l'estate, di particolare, qual è?
1: Beh, dalle mie parti ci sono tante sagre. Qui il tipo, lo sai, in Emilia Romagna è un must, quindi c'è quella della salsiccia, c'è quella della cipolla, quella della patata.
0: Quella della patata,
1: anche come ortaggio,
0: Beh, ci mancherebbe. Quella della mortadella sarebbe un classico, no? Perché comunque Bologna,
1: anche,
0: sagra della mortadella.
1: Pensa che c'è un posto a Bologna che ti fa solo la rosetta con la mortadella.
0: Alle 8 di mattina diventa magica, veramente. Giorgio Bassi, grazie per essere stato Wall DJ. Grande Primavera.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio.

per grande primavera, Ricky Portera, le chitarre, eccezionale veramente. Beh, la prossima puntata, o meglio la prossima edizione di Affari Tuoi, non vedrà più il cane più famoso della televisione, Gennarino, sì, perché va in pensione. Una pensione per cani, esattamente, ecco, perché poi comunque c'è chi si è occupato dell'addestramento di Gennarino, che comunque il vero nome di Gennarino è Seven. E comunque c'è un fatto importante, che lui è così grande, ha 13 anni e mezzo, e farlo andare fino a Milano 3 giorni a settimana per le registrazioni diventa complicato. Il cane si stressa, non può fare più tutto quello che ha combinato anche quest'anno ad Affari Tuoi, e quindi lascerà la TV anche per via della sua età. Quindi diciamo che l'ultima edizione per Gennarino, però ci mancherà. Ci sarà un nuovo Gennarino? Beh, lo scopriremo nelle prossime grandi avventure di Affari Tuoi, condotto sempre dal bravissimo e frizzantissimo e completissimo come si chiama? Mamma mia, ragazzi. lui sì, fantasia, Stefano De Martino, ecco. Sì, no, perché è un nome che mi rimane impresso. Poi a un certo punto, dopo giornate intense come quella di oggi, sapete di cosa? Cioè, c'è voglia proprio di super doccia dopo l'ennesima e andarsi a rilassare, perché fa un caldo, ma un caldo di a un passo da te, dici, letto, no, un passo da arrivo bello profumato, fresco, come mi vuoi.

La sentivo questa, bella, grazie a Mario da Cagliari. Allora, abbiamo finito per l'appuntamento di questa serata con Wolf DJ. L'appuntamento è per giovedì prossimo, stessa radio, con Martinelli, con Sacco che tornerà, ce l'auguriamo. I mondiali saranno finiti, però sappiamo che stasera ha avuto davvero un contrattempo incredibile. Ringraziamo Ladini, Brontolo, tutto lo staff, anche la Maria Rosa. Ringraziamo tutti voi che anche con tanta fedeltà, tanta pazienza ci date ascolto, ed è molto importante. Beh, a questo punto vorrei farvi sentire una canzone di Madame, la nuova Mamma non mama, però niente, vabbè, facciamola sentire sta canzone, a me piace, è bella veramente. Giovedì ci sentiamo per un nuovo appuntamento con Wolf. Baci, abbracci e alla prossima. Oh, fatemi salutare anche Maurillo, grande amico Maurillo, che so che non starà bene per i prossimi 30 giorni, così mi ha detto Max, veramente devo lasciare, ed è un grande collega. Maurillo, ti voglio bene, ecco, speriamo che ti riprenda prima di 10 giorni, magari una settimana, e tutto va bene, ok? No. Un abbraccio a tutti, buonanotte da Wolf. C'è Madame, mamma non mamma, boh, chi lo sa se mamma, mamma Madame a Wolf, buonanotte.